0: 点一，掌声跳平台。
1: Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia.Sentito è un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, Signore divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta la tua volontà.Così in cielo e così in terra. Il Padre, il Figlio, il Spirito Santo. Amen.